0: Daj, bara vi kör throwback på den här tröjan. S&M, all Dalodo, Jamie Terranoe, now neck on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Bonjour, bira.
1: Happy Monday.
0: Bara, ecco, speravo che sia qualcun il bito tal gemma. E dai, bara, ovviamente, quando stasci, quando ti chiamo, duar il finale tal tazza da denia, il bira, ovviamente. Auguri, break, o forse...
1: Insomma, quelcun c'è team, il conto di Zomo, mi hau e a Gemini.
2: Con lo sballa l'Argentina, io la felicità.
0: Viena al Paloen, preferire il shade.
1: Capli anche in.
0: Hafna l'Spagna.
1: Ma siete fel menoranza, fai quanto il bira.
0: Fiera le,
1: è importante. Quanto ci c'è pigmentare?
0: È una persa bugia che è maggioranza lì che uno è ti supporti a per l'Spagna.
2: Ah, no, ma se schlock ha una flocchetta Spagna, rai tiena. O che fosse al teddar, naxep ha tchassarci gol. Għaxkon jien kont fil-karrozza l-maġġoranza tal-logħba.
1: Għax
2: bdejt nisma' gola, so jwers u bdew jgħidu bl-Ispanjol u mbagħad nisma' għandna qatta tsi jinkisru. Ma nafx x'ġara. Qed nassu milli ġara xi ħaġa minn dan, ma tistax tikkonferma li inti kien hemm xi gol imħassar.
0: Ejwa kien hemm gol tħassar u mbagħad reġgħu skurjaw Spanja. Jekk però ma tallimna xejn. Dalodu għal messaġġi pożittivi ġejja. Jekk ma tallimna xejn.
2: Sewwa.
0: Tallimna minn din il-finali ta' tazza ta' dinja li bil-qżis u l-ksuħat ma tieħu xej. Vera?
2: Jien naħseb ħadna xaħġa.
0: Ma kesħin!
2: Ħadna xaħġa ħra l-Maltin jiena.
0: Ħadna xaħġa.
2: Cabo Verde, strictly speaking, ma tilfux loba mal-finalisti.
0: Veru.
2: So jekk għandhom ċans daw, għandhom ċans il-Maltin.
0: Veru. Pajjiż iżgħar minnha.
2: Ekku. Ma nix iktar skużi x'ngħidu.
0: Għal-erba' snin oħra. Għal-erba' snin oħra. Niltaqgħu il-Portugal u Spanja l-Marok.
2: Live performance minn Jamie Cardona.
0: Forza Spanja, bravi għalissa l-aqwa lill-Arġentina baqgħu hemm. Another 50
1: Trabalho.

0: Lola Young Messi al dallo do Jamie Turnaway now neck on Bay Breakfast.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, Gbira. Andi l'istata affarit l'innesaunatu l'Igbar. Persona fittor Maltin
1: l'Igbar esempio.
0: L'Igbar esempio, ecco.
1: E korreġina għarru għek, zmami.
0: Scusami. Għan għaraw l-erf li ħajohroġ. Għal dal-waqt, minna għan uftit għal Bonġu.
1: Bonġu.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: And